confidence, che ci chiama con lì tu qua, merci, scimo, riva stets, di qua o co ciò che la mogico la Nigeria, capena cuti Nigeria, on vela, di ci metti un dito, di qui in bacmanico, cosiana, di qua di chira, cum dime e a malailano, malailano di tu, cutamangila cum si disilo quasi in cito, tu ne sa cuccia qua, qua, cignangia. Cuccia capa, confidenti e a merci cimo, mangi di calico di tundi lawi. Lawi ni oimba wa mziko la Malawi. Mutu wake wa nyimbo akutiti malira. Ndipo tikunaende kila ku Malawi kumiko nditai montipa. Kumiko anatibule chile kuimba kumane kuja kwa dalisani. Onvela ndichu mecho ndimimini ya kumsidizilo kwa zinchito za kucha kwa atu kwa nchinyanja.